0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut am che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haesnisa sama watlok latona
1: 911
0: che calote yasuele sani iuseche latona el to ilota withotewuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.

0: good fella.
1: Da am aloha tak sam kai jerapek am ishe da ayaganaiket da am kai tawan katak am kankopahle. Da arma na chako ayaganaso.
2: 36-24-97-08-52
1: Da arma de resistencia na chetakan ishe da ayaganaso.
2: 137
1: De apaka koaigi na che ayaganaso.
2: 911
1: Asak awayarten na roxel aktak na che ayaganot kasiyawa maji. Awayarten da isera am naikapi katak diyan. Da may che anigan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Sa isera da am onole. Uoy komi.